0: crème au gel.
1: Voilà.
0: Et aux abours.
2: Bravo! Bravo!
1: Bravo!
2: Bravo!
1: Bene, folclorica. Sì, queste canzoni folcloriche, allora, ucraine. Okay. Allora.